che non è niente il mio confronto. Me d'oro il sentiacato, verso lui tenno io conto, sogni fuoco i miei sospiri.

avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai.